È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa e lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete, altrimenti avrei fatto il prete. Avrei lasciato il paese fuggendo via a cercare fortuna.

Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

città italiana, la nostra musica, le nostre emozioni. Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Sono moltissime le canzoni d'amore italiane d'ogni tempo. Avere la certezza di conoscerle tutte o addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche abbastanza inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha le sue e le prime note ci riportano indietro nel tempo e ci fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, alle 10, alle 16 e alle 23, proveremo a farvi venire i brividi per 30 minuti su Rai Radio Tutta Italiana. Perché cantare è d'amore.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Cantare è d'amore su Rai Radio Tutta Italiana.

dallo spazio in diretta le immagini. Ed il mondo si fermò a guardare quelle orme impresse in argento, quella bandiera così naturale, così immobile nell'aria senza vento.

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rai Radio tutta italiana. È tutta da ridere. Gli sketch più divertenti del varietà italiano.
1: Noi, sapete, mettiamo il meglio del varietà italiano, di ieri e di oggi, ma targato Rai. E in questo caso abbiamo tirato fuori un personaggio tra i più divertenti.
0: Ebbene sì, Alex Drastico è siciliano, nulla facente. È uno dei tanti personaggi creati da uno dei grandi, diciamo così, del cinema e non soltanto, e cioè Antonio Albanese. È la dimostrazione, la sua, di Alex Drastico ovviamente, di come inveire in modo pacato e con estrema eleganza, sì, contro chi ti ha rubato il motorino.
1: E soprattutto raffinatissimo, sì.
2: Noi tutti abbiamo tante passioni. Io anni fa, perché ho tante passioni, ho comprato un autoradio da 14 milioni e ci ho fatto costruire l'automobile attorno. Una Fuego viola, una bellezza, sai? 4 VD, 16 valvole HF, minchia, intercooler, intercity, bro. Ma non la uso, si sporca. Avevo l'altra mia passione, il mio motorino, rollerball. Sono abbastanza incazzato, non c'è più, me l'hanno fregato. Mi ricordo, era una bella giornata, volevo festeggiare. Mi sveglio come tutti i pomeriggi, tranquillo. Mangio, esco, scendo le scale, arrivo sotto. Niente, non c'è niente. Dove solo stava posteggiato il mio motorino? Vuoto, nulla, deserto. Pensato, ma chi? Ma come? Ma che cazzo? Mi hanno fregato il mio motorino, ora listen to me. Io giuro al Signore che spererei che tra di voi ci fosse il ladro. C'è un figlio di nessuno che ha rubato un motorino, no? Listen. Cosicché possa sentire di persona quanto ho da dirgli. Cornuto, sappi che quello era il mio motorino. Tu puoi nasconderlo, puoi riverniciarlo, puoi raschiare il telaio, puoi venderlo e tenerlo, puoi farci ciò che vuoi. Ma resta sempre il mio motorino. E a ricordartelo saranno le mie maledizioni, forever. Le maledizioni che si attaccheranno al telaio del mio motorino, su un manubrio sotto la sella, nel fanale posteriore e in quella anteriore. Cosicché si spengono una notte tutta buia. Mentre incroci un grosso tigre. Guidato da un camionista ubriaco, morto di sonno e per di più inglese, che per questo tiene alla sinistra. Nei freni che ti si staccheranno all'improvviso. Quando ti accorgerai che la macchina davanti a te è inchiodata, una volta compressa e schiacciato nel suo bagagliaio, ti sorgerà il tremendo dubbio che qualcuno ti abbia maledetto. Le maledizioni si attaccheranno al sellino che salta da via mentre stai salendo al volo e un ferro nel culo ti insegnerà a non metterti il naso tra i cazzi miei. Ed infine, grandissimo stronzone, che uno stormo di piccioni incazzati ti scambi per l'assessore all'ecologia, riempiendoti integralmente di scagazzate, cosicché tu debba scappare col mio motorino però ingolfato di merda. Buon viaggio, cornuto. Era il mio motorino, va.

0: grandi successi di Rai Radio, tutta italiana. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Quando si dice Antonello Venditti si pensa subito a Roma e si pensa anche al suo sodalizio con Francesco De Gregori e al loro esordio insieme al Folk Studio. E poi quando si dice Antonello Venditti si pensa al suo canto urlato e liberatorio e al suo pianoforte sulla spalla. Estroverso nell'impegno e nella polemica, diretto e sentimentale nel cantare l'amore, Venditti ha vissuto tra gli anni 80 e 90 una stagione di grandissima popolarità in tutta Italia. Le sue canzoni erano e sono tuttora amatissime e il suo Roma Capoccia è diventato addirittura un inno della città. Ai suoi concerti fuori dalla capitale i cartelli dei fan non mostrano il suo viso, ma lo 06, il prefisso telefonico di Roma. Il suo primo grande successo, ricordiamolo, arrivò nel 1975 con Lilli e a seguirlo l'amatissimo Sotto il segno dei pesci e quel Bomba non bomba capace davvero di trascinare le folle. Subito dopo, agli inizi degli anni 80, ecco la svolta pop con canzoni più leggere, intime, che parlano di sentimenti, di quotidianità, di civiltà urbana e borghese. La critica sembra rimproverare a Venditti questa strada più commerciale, ma il pubblico invece lo premia con vendite altissime e i primi posti in Hit Parade. Con l'amico e nemico Francesco De Gregori è tornato a cantare nel 2003, nell'album Che fantastica storia è la vita. Ma è stato solo un momento di bilanci, perché poi Antonello Venditti è ripartito subito con altri successi, altri album, altre storie da raccontare, altri amori da vivere, sognare e dimenticare.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia sabato 30 maggio. Oggi le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari. Temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana su previsioni dell'Aeronautica Militare.

E gioia, vai via di qui. Quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbo poi, io ti acchiappo, ti straccio, ti strutto. Se tu parlassi mi piacerebbe.

vorrei via di qui, ma quante volte devo dirti di andartene? Guarda che se mi arrabbio poi io ti acchiappo, ti straccio, ti stritolo. Se tu parlassi mi piacerebbe chiederti come fai a stare bene.

cosa cosa cosa frate cosa cosa cosa cosa cosa cosa frate cosa cosa cosa cosa cosa cosa frate cosa. Viviamo tra pareti che si chiudono e tu in mezzo. Uso il rap apposta per non fare il tipo grezzo. Super funk in una busta sound pittoresco. Un lavoratore col datore di sonno.

la strada, quando passa la necessità di andare, quando è ora e ora e ora di partire, e non puoi, non puoi, non puoi più rimandare.

numeri, che speranze hanno i deboli, forse brillano giusto un attimo per tornare nell'oscurità. Sono ancora complice

forse il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Mattina Italiana Weekend.
1: La mattina italiana.
0: E questa buongiorno. È la mattina italiana e questo è il buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao Marco, buongiorno.
0: Ciao Chiara, buongiorno.
2: Che
0: eccoli.
2: Bella giornata.
0: Hai
2: buon
0: sentito
2: sabato.
0: Che caldo?
2: Sì, lo so.
0: Weekend, ultimo weekend di maggio.
2: No, non lo dire,
0: ma che
2: bruttissima
0: peccato.
2: Questa cosa.
0: Ma che peccato, che peccato. Un po' mi dispiace. Allora, innanzitutto
2: ma la mia domanda, no, aspetta. Ma ti mancherò un pochino?
0: Ma perché stai spoilerando qualcosa?
2: No.
0: Stai per caso dicendo qualcosa?
2: No.
0: Lo stavo dicendo io.
2: Ok.
0: Signore e signori, questo è il mio ultimo weekend. Mattina
2: no.
0: Tutta italiana al weekend.
2: Che
0: purtroppo sì. E lo so, che devo fare? Io parto col camper.
2: Sì.
0: No, parte, no, non vado in vacanza. Comincia camper su Rai 1. Facciamo un po' di pubblicità.
2: Ecco, giusto, giusto.
0: Comincia camper su
2: a
0: Rai 1.
2: Sarà?
0: Da domani dalle 12 alle 13:30. Io sarò uno degli inviati che andrà in giro per questo bellissimo paese, questa meravigliosa Italia, alla scoperta delle eccellenze e anche dei personaggi curiosi.
2: Bello, ci
0: storie.
2: Puoi spoilerare la prima tappa?
0: No.
2: No, bene.
0: Liguria, Liguria, sarò in Liguria.
2: Dai,
0: parto,
2: bellissima.
0: Parto. Domani, domani, ma domani facciamo l'ultima puntata, che
2: no.
0: L'ultima puntata.
2: Non lo dire.
0: Ti sto dando la triste notizia.
2: Sì.
0: Domani
2: sì.
0: Ultima puntata e poi prendo un aereo che va un viaggio e parto. e parto e vado in Liguria così. Lunedì sono pronto lì per fare la diretta, la prima diretta della stagione di camper. Ti lascio da sola.
2: No, non lo dire Marco, non lo dire, per favore.
0: Vabbè, allora facciamo una cosa. Oggi non diciamo nulla.
2: Beh.
0: Domani anticipiamo qualcosa.
2: Ok.
0: Domani.
2: Okay,
0: per l'ultima puntata anticipiamo qualcosa
2: giusto,
0: domani.
2: Giusto. Poi tutti a domani.
0: Va bene. Allora, oggi mancano 215 giorni alla fine dell'anno e per farti venire un po' di ansia. Così,
2: che cosa? Io ho appena dato un esame ieri, mi fai venire l'ansia.
0: È vero. Abbiamo la nostra Chiara che ha fatto un esame, ha preso un 30 bellissimo domani un altro giorno si vedrà. E poi ti spiego una cosa.
2: Va bene, va bene.
0: Comunque ha preso un bel 30,
2: grazie.
0: Brava Chiara, applauso,
2: grazie,
0: ha fatto l'esame
2: grazie,
0: ieri,
2: grazie.
0: Complimenti. E oggi 30 maggio si celebra una giornata mondiale molto particolare.
2: Ah.
0: Lo vuoi sapere subito?
2: Sì.
0: No, non te lo dico.
2: E dai, ma
0: no,
2: che lascio, così?
0: Lascio. Allora, ascoltateci tramite DAB Radio, tramite l'applicazione Rai Play Sound. Noi siamo i disturbatori ufficiali autorizzati del fine settimana e ancora per poco, per ancora per poche ore, un'altra puntata. Ma cominciamo subito con la grande musica che
2: italiana.
0: Possiamo. Certo. E lui
2: è
0: il nostro
2: country.
0: Country Western
2: country.
0: One. Chi è?
2: È J-Ax.
0: Dai, is

0: Starter Pack.
1: Eh sì, un grande protagonista del Festival di Sanremo, anche Jay-Ax. Ah, che bello. Allora, sono le 10.35, questa è mattina tutta italiana weekend. Marco e Chiara qui, disturbatori autorizzati del fine settimana, ci siamo. E Chiara è appena... Non sei, sei fresca come una rosa, sei.
2: Sì,
1: sei freschissima,
2: no.
1: Hai fatto questo esame ieri, ma stai fresca, fresca, fresca. E che bello, stai. Proprio fresca. Che cosa farai oggi, Chiara?
2: Guarda, io mi sono programmata un bel weekend con mia amica, andiamo a casa sua, che ha una casa al mare, non so dove, però è nel Lazio.
1: Ti vorrei dire una cosa, domani mattina tu devi stare qua.
2: È vero?
1: No, nel caso te lo fossi dimenticata, non nel senso,
2: infatti
1: mi sembra
2: io...
1: che tu ti sia dimenticata questa cosa.
2: No, assolutamente, la radio è prima di tutto.
1: E certo, infatti mi sono organizzata il fine settimana, me ne vado. No, domani mattina qua devi stare, qua.
2: Sì, sì, no, infatti saremo qui, parto dopo.
1: Che fine settimana è? È una domenica.
2: No, perché sfrutto anche il primo e il secondo di giugno.
1: Ah, già, è vero, perché è vero, c'è davanti primo due un grande ponte, un
2: Marco.
1: Sacco di gente. Allora, come dicevamo, un sacco di gente sarà partita, no? Sarà partita un sacco di gente ieri, perché io per tornare a casa ieri ho trovato un sacco di traffico.
2: Ma credimi,
1: perché sono tutti partiti per questo weekend, per questo fine settimana, tutti partiti, non c'è più nessuno a Roma.
2: No. Sono tutti qui.
1: Sono tutti qui, è vero.
2: Tutti qui,
1: hai trovato
2: tutti sul Lungotevere.
1: Io pure. Venivo da fuori. Andavo tutto. Allora, io abito fuori Roma, quindi entro a Roma, detto, ci sarà nessuno, saranno tutti in uscita, no?
2: Infatti.
1: No, sono tutti in ingresso. Li hai trovati poi tutti tu sul Lungotevere, che sono arrivati da fuori.
2: Puntualmente poi quando sei un po' in ritardo, quindi vai di fretta,
1: ma
2: attraversa
1: qui,
2: la vecchietta che ci mette un quarto d'ora.
1: Che ti dispiace pure, anzi, a me verrebbe da scendere. Cioè, signora, le posso dare una mano? Ah, grazie. Bel giovane, grazie per il giovane una volta.
2: No, aspetta, questa te la devo raccontare. Ho fatto una gaffe, cioè una figuraccia, perché ero in ritardo per prendere un treno. Ero in stazione centrale a Milano, sono rotolata giù per le scale della stazione centrale. Una signora mi ha detto, una signora avrà avuto 80 anni, avevo 20 anni.
1: Ti do una mano?
2: Sì, ma aspetta, ti aiuto, ti devo alzare. Ho fatto, signora, non si preoccupa.
1: Mi alzo
2: adesso,
1: da sola.
2: Adesso mi riprendo.
1: Mi rialzo da sola. Senti, abbiamo un numero di telefono, vero?
2: Ah, sì, è vero. 334-60-45-640 per tutti i messaggi vocali.
1: Ah, i messaggi,
2: GIF.
1: Vogliamo anche oggi i messaggi.
2: Sticker.
1: Oggi messaggi, dai, oggi facciamo una puntata ancora con i messaggi, domani non lo so, vediamo.
2: Okay.
1: Se mi va.
2: Domani. Se ti va, va
1: domani
2: bene.
1: Se mi va,
2: bene.
1: Se non mi va non lo so.
2: Quindi,
1: fateci sapere come sta andando questo sabato mattina, che impegni avete preso, cosa farete, siete già fuori per il weekend, per questo ponte lungo che sembra la fermata della metro. Ponte lungo. Cioè, la fermata della metro di Roma, ponte lungo. E quindi che cosa farete se siete già organizzati? 334 60 45 640. E che facciamo? L'estate sta arrivando, giusto?
2: L'estate sta arrivando. Ho azzeccato qualche nota?
1: Tutte. No, questa volta stranamente le hai azzeccate. L'estate sta arrivando, perché il 21 di giugno sarà proprio sostizio d'estate. E adesso noi, visto che lui ce l'ha scritta, ce l'ha già fatta, l'ha fatta già uscire.
2: Vai,
1: signori e signori, direttamente dalla mattina tutta italiana weekend, insieme a Chiara e Marco, lui si chiama Francesco Gabbani e la canzone si intitola Summer Funk. Ti dirò, sai che mi piace?
2: Ah,
1: questo
2: piace?
1: Ritmo funkeggiante.
2: Io non l'ho ancora ascoltata.
1: Ascoltala, vai.
2: Vado.
1: Siamo a tutti gli ascoltatori, è vero?

0: Me gusta tu.
1: Ma a me mi piace, non si dice, è vero?
2: È vero.
1: È vero,
2: è vero.
1: Però perché secondo te allora Alf e Manu Ciao lo dicono? Anzi, no, lo dice solo Alf.
2: No, però gliel'hanno criticato molto. Il web è veramente
1: puntiglioso. Ma allora, è una licenza poetica, innanzitutto, ecco, di testo autorale. Oltretutto, lui all'interno del testo della canzone, a me mi piace anche se a me mi piace non si dice, capito? Quindi lo ammette. È un po' come Madame che fa la canzone col ritmo che sembra quello della canzone di Michael Jackson, però ammette che ha rubato. Che è uguale. Dice, mi sono ispirata, no, è uguale,
2: Marco,
1: l'avrai proprio
2: dai,
1: preso la base.
2: Vabbè. Anzi, ma la sapevi più che la notizia di Jovanotti? Che la sorella è una professoressa di grammatica.
1: E gli corregge i testi a Jovanotti.
2: E lui si arrabbia tantissimo, l'ha detto in un'intervista.
1: E ho capito, ma se sbagli le parole, ho sbagliato le parole, hai capito? Chi l'ha persa e chi le sbaglia le parole.
2: Ogni tanto divento dislessica, lascia stare.
1: 30 maggio, abbiamo numeri di telefono,
2: sì.
1: Stanno arrivando, fioccano i messaggi?
2: Sì.
1: Fioca.
2: Sì.
1: A me quanto mi mancherà Chiara, quanto mi mancherà
2: ti
1: Chiara.
2: Mancherò.
1: Mancherà
2: stai
1: tanto. Ma io ti chiamo,
2: tutti,
1: eh. Io ti chiamo, sabato e la domenica sto fuori, sicuramente io ti chiamo, ti disturbo in diretta. Non devo dire le cose. Abbiamo detto che le diciamo domani, non adesso.
2: Ho già spoilerato tutto.
1: No, basta.
2: Comunque, 34 60 45 640 è il numero del nostro telefono, ragazzi, quindi mandateci messaggi, potete anche chiamarci, perché no?
1: Raccontateci quello che stanno facendo, va bene. Allora, io devo dire una cosa, perché tu volevi dare una notizia molto importante.
2: Non è importante.
1: È importantissima, è fondamentale. Proprio. Naturalmente, qui c'è sempre uno scambio generazionale tra boomer e zoomer. Io, anche se sono generazione X, mi definisco un boomer. Tanto per dire boomer
2: meno,
1: e zoomer.
2: Più o meno ci siamo.
1: Non ci siamo. Non cominciamo. Oggi.
2: Dai, mi hai fatto pure vedere che non vedi gli sticker che ti mando.
1: No,
2: io ero
1: tanto,
2: convinta
1: si scarica.
2: Che mi capissi.
1: Lei mi manda gli sticker, ma io non li guardo, vedo sta immagine con scritto scarica, ma che devo fare?
2: Oggi mi ghosti pure sui social, cioè Marco, io non lo so.
1: No, è che non li leggo. Io ti ho sempre detto, se mi scrivi sui social, però mi devi mandare un messaggio, perché se no io non lo vedo quel messaggio. È inutile che tu dici, mi mandi le notizie, mi gira le informazioni. Potremmo parlare di questo, ma io lo vedo due giorni dopo, lo vedo che abbiamo fatto la
2: diretta,
1: la diretta è finita e martedì leggo, ma che mi hai mandato questa notizia?
2: Sì.
1: Bella però, interessante. 30 maggio, oggi si celebra la giornata mondiale della patata.
2: Oh,
1: ecco.
2: Sai che vanno tantissimo le patate dolci?
1: Buone, le americane.
2: Sono healthy, salutari,
1: eccolo
2: leggere
1: qua.
2: E non fanno ingrassare troppo.
1: E questa giornata serve proprio per valorizzare uno degli alimenti più importanti. Siamo anche, direi, anche molto versatili, perché si può mangiare, a me le patatine fritte mi piacciono tantissimo. Che dobbiamo fare?
2: Con la
1: buccia? Con buccia o senza buccia?
2: Senza
1: buccia.
2: Senza, rigorosamente senza buccia.
1: Perché?
2: Perché non mi piace.
1: Va bene.
2: Mi fa anche senso.
1: Va bene. No, però sono buoni.
2: A te piace con la buccia?
1: Anche.
2: No,
1: tanto
2: Marco,
1: fritto è buono tutto.
2: No.
1: Anche il cartone è buono fritto. Va bene, senti, alle 10:47, tu che notizia? Anticipiamola soltanto, perché ne parliamo poi il talk dopo.
2: Giusto.
1: Ha sentito
2: giusto,
1: che bella.
2: Quindi
1: il talk dopo.
2: Bravo. Una domanda che possiamo rivolgere ai nostri carissimi ascoltatori.
1: Dimmi.
2: Secondo voi, anche secondo te Marco, qual è l'accento regionale più sexy d'Italia?
1: L'accento regionale. scusa, lo sento e poi te lo dico.
2: Vabbè.
1: Tutto sto giro per lanciare i pinguini tattici nucleari, vabbè. Siamo due cialtroni.
2: Siamo poetici.
1: Siamo i cialtroni
2: noi.
1: Autorizzati del weekend, va? Dai, sentiamo. Questa mi piace. A te piace questa canzone?
2: Sì.
1: Non è vero, hai appena detto non ti piace.

0: Mantra.
1: Ma quanto ti piace questo Nicolò
0: Fiorucci? Mi piace. No, ma questa canzone. No, c'è un motivo, perché l'ho conosciuto durante il Festival di Sanremo.
1: Ah.
0: Ed è stato gentilissimo, l'abbiamo intervistato, ed è stata veramente una persona carinissima.
1: Ma
0: è stato
1: dai.
0: Lì disponibile. Sì. Si è messo a risposta alle domande che gli hanno fatto anche dei bambini. Stavamo realizzando
1: Bello.
0: Un podcast. Molto interessante. Ed è stato veramente, veramente carino. Lo sai dove abbiamo fatto l'intervista, dove ci ha accolto? Nel suo van con tutti i discografici e ha offerto le caramelle ai bambini. No, è stato
1: bellissimo.
0: Guarda, è stato veramente una persona carinissima.
1: Vedi.
0: E no, questo è il suo mantra.
1: È da apprezzare, perché molto spesso quando si arriva al successo, no?
0: Se la tirano.
1: Esatto.
0: Vabbè, poi lui ha vinto il Festival di Sanremo nelle nuove proposte. Insomma, con
1: saremo giovani.
0: Giovane. Infatti lui è giovanissimo.
1: Più piccolo di me. È più piccolo di me, sembra mio padre, perché
0: sì, quello io
1: non gli dai
0: tuo padre. Però,
1: no, perché
0: però
1: sembra
0: no, è
1: molto
0: vero,
1: più
0: sembra
1: grande.
0: Più grande, sembra vabbè un quasi
1: gli dai
0: un quasi
1: anche 25 anni.
0: Io ti stavo dicendo un quasi trentenne, vabbè, 25 è un po' troppo. Sì, effettivamente. Però bello questo ritmo, questo mantra proprio che adatto per quest'estate, che l'estate sta arrivando da tiri tiri di tiri.
1: Ma perché ti piace l'estate? Cioè alla fine sudi.
0: Perché io sono nato in estate. Ecco, e questo è il primo fatto. Poi ho freddo, sono freddolosissimo, io sono proprio una persona che fa freddo anche il 15 d'agosto però amo il caldo e non soffro il caldo, ecco perché amo l'estate. Soffro tantissimo il freddo, ma non soffro il caldo.
1: Quindi
0: ecco.
1: Tu sei quella persona che va al mare, sceglierebbe sempre team mare piuttosto che la montagna?
0: No, anche montagna. Mi piace fare le passeggiate, però in montagna, se è una bella giornata d'estate, fa caldissimo, si suda,
1: però magari
0: bene.
1: Al mare puoi andare a rinfrescare, così fai un bagno, e in montagna no.
0: Non amo fare il bagno al mare, lo so che sto dicendo un'eresia.
1: Io veramente come, perché non ti piace?
0: Vabbè, non lo so.
1: Allora scusa, che vai a far il mare?
0: A prendere il sole.
1: Ah.
0: A giocare a racchettoni sulla spiaggia, come si giocava. Noi boomer giocavamo a racchettoni, giustamente,
1: no,
0: si giocava a racchettoni.
1: Quando ero più piccola lo facevo anch'io.
0: Che
1: bello. E sono veramente scarsissima, non puoi capire. Mio fratello si arrabbiava. Dai Chiara, però come fai a non prendere neanche una palla con la racchetta?
0: Ma se uno non è portato, non è portato.
1: Te lo giuro, anche a tennis. Io non riesco a coordinarmi. Ho un problema di coordinazione a questo punto, sto pensando, perché non riesco a prendere la palla con la racchetta.
0: Ah no, proprio.
1: Non ti giuro, non ho proprio la contenta.
0: Signori, cerchiamo istruttori di racchettoni per quest'estate per Chiara. 334 60 45 640. Ma è arrivato un messaggio.
1: Sì, è arrivato un messaggio. Ciao! No, non
0: Ciao.
1: Ci lasciate, mi fate tanta compagnia.
0: Ah. Lo so, che dobbiamo fare? Io almeno.
1: Però aspetta,
0: okay.
1: Marco, in bocca al lupo comunque per il tuo nuovo programma. Anzi, buon viaggio in camper!
0: Evviva! Purtroppo non vado in giro in camper, perché
1: come
0: sì,
1: no?
0: Il programma si intitola Camper, ma è un modo così per
1: di dire.
0: Sì, perché sai, il camper ti dà l'idea del viaggio, dell'estate,
1: sì.
0: Andiamo in vacanza in camper, che è amato dai bambini.
1: Sì.
0: Il programma si chiama Camper, è un viaggio in qualche modo. Apriamo delle finestre verso l'Italia, c'è Peppone in studio al comando. Di questa astronave,
1: sì.
0: E noi inviati in giro, io quindi sarò in diretta ma non in camper ogni giorno in un luogo diverso, ecco, ci collegheremo, si collegherà con me, io ogni giorno sarò lì, capito?
1: Però, aspetta adesso,
0: non in camper.
1: Una domanda te la devo fare, ma tu non hai fatto una vacanza in camper?
0: Io no.
1: Sei il tipo da camper?
0: No, neanche da tenda.
1: Niente, neanche campeggio.
0: L'ho fatta una volta solo in vita mia.
1: Ok, come è andata?
0: Nel 1996.
1: Madonna.
0: 6, 1900. 7. No, è vero, 1997.
1: Seriamente.
0: E ho detto, non mi portate più in tenda, grazie.
1: Niente.
0: No.
1: È andata così male.
0: È andata male. Va bene, dopo torniamo a... Chiara ci dirà quali sono i dialetti più... l'accento più sexy d'Italia.
1: Guarda, alcuni messaggi stanno arrivando che ci rispondono. Leggiamo appena
0: fioccano,
1: finisce.
0: Messaggi al 334 60 45 640, ma che bello!
1: Però non stanno. No, non è,
0: sono sul tema.
1: No.
0: Vabbè, niente. Allora facciamo una cosa.
1: Alcuni sì, è arrivato un messaggio che ci dice che.
0: No, non ce lo dire.
1: No, okay.
0: No, adesso
1: basta.
0: Voglio sentire una canzone.
1: Arriva
0: voglio
1: Marco
0: sentire una Mengoni canzone.
1: Con
0: voglio sentire una canzone. Voglio sentire una canzone.
1: Ma fai annunciare carina per una volta?
0: Va bene.
1: Senza tutte queste battute.
0: E annunciala.
1: Voglio di Marco Mengoni, qui su Rai Radio, tutta italiana.

0: E questa
1: torni
0: è proprio
1: tuo paese.
0: È bella questa canzone, perché ti fa tornare alle origini proprio,
1: tu
0: al
1: torni,
0: tuo paese.
1: Tu torni al tuo paese.
0: Io torno tutti i giorni al mio paese, sto a Roma, io sono nato a Roma, abito a Roma e quindi torno
1: Bello.
0: Ogni giorno, sto al mio paese. Ci hanno mai mandato a quel paese, cantava Alberto Sordi, mi guarda, ride, ma non ha capito che canzone.
1: No, te lo giuro.
0: Ah, la conosci?
1: Te lo giuro, meno male,
0: ti prendi in giro, fatti prendere in giro per questi ultimi due giorni ancora, poi
1: Marco,
0: ti lascio in pace.
1: Non lo dire, ecco. Dai, mi dispiace troppo.
0: Lo so, che dobbiamo fare? Ma volevi leggere un messaggio che era arrivato al 334-6145-40?
1: Sì.
0: Io ho detto troppo veloce. Dillo tu al rallentatore, va.
1: 334-6045-640.
0: Ma che brava, che dizione perfetta.
1: Sono impegnata, devi credere.
0: Lo so, ogni tanto mi chiama e fa, Marco, come si dice questa parola?
1: Ma tu, allora aspetta, io non ci sarei mai, se non avessi fatto un corso di dizione, lo sto ancora facendo, evapora, non avrei mai saputo che in teoria si dovrebbe dire evapora e non evapora. Però tu adesso, no, anche con i tuoi amici o con le tue amiche, diresti mai evapora l'acqua?
0: Evapora, Eva. Questa è, ma devo controllare questa cosa, non sono tanto convinto.
1: Te lo giuro perché sì. ci sono rimasta
0: malissimo. Ma appunto, quando si parla di dizione di lingua, si parla di dialetti.
1: Sì.
0: Ma c'è una cosa molto importante da dire di questi dialetti.
1: Sì. Cioè, la devo dire io, però
0: la notizia è la tua. Perché
1: lo sai che stamattina ho preso solo un caffè, quindi
0: e ne prendiamo un altro,
1: sono abituata a prendere
0: 12.
1: Almeno 10,
0: infatti non
1: e quindi
0: fa, non
1: ormai non fa più effetto solo uno,
0: anche perché i dialetti raccontano proprio l'appartenenza, le proprie origini, insomma la propria cultura, quindi sono molto importanti.
1: Infatti,
0: i dialetti,
1: diciamo,
0: non perdiamoci.
1: La nostra domanda agli ascoltatori che ci seguono è proprio questo: secondo voi qual è il dialetto più sexy d'Italia? E ci stanno rispondendo Greta, una nostra ascoltatrice carissima che ci saluta.
0: Ciao Greta.
1: Ci dice che per lei il pugliese è quello più sexy, secondo lei.
0: Cioè, con le orecchie ci direi.
1: Non è quello giusto. Dobbiamo ritentare.
0: Secondo te qual è? Prima di svelare, effettivamente c'è una classifica.
1: Io
0: è stato fatto un sondaggio,
1: io
0: vero?
1: Sì, no, c'è un sondaggio. Però
0: Ma dove sei nel Carmine Incoronata? Questo è Rodino Benfi.
1: Io mi sento di parte perché quello che mi piace di più è il romano.
0: Vabbè, certo.
1: Non troppo spinto, però il romano mi piace.
0: Ragazzi,
1: ecco, questo così no.
0: Questo è proprio romanaccio.
1: Così no.
0: Allora, in un villaggio, io ho lavorato nei villaggi turistici come animatore, c'è stato a un certo punto un bambino, io conosco tipo tre lingue, l'italiano, il romano e il borgataro.
1: L'ultimo mi manca.
0: Il borgataro, che è il dialetto proprio quello delle borgate di Roma, insomma della periferia, che poi non si parla neanche più così, insomma. Ma stiamo parlando del 1840, quando facevo l'animatore io.
1: Quando dici 1900 mi viene in mente un trend che è stato fatto su TikTok e sui social, che dicono, insomma, magari è una squadra di calcio, ok?
0: Sì.
1: Marco, quanti anni hai? Di che anno sei? E io sono 2005. 2007, 2008, e poi arriva uno che dice mi sono del 1900 e parte la canzone con i dinosauri.
0: Coi dinosauri, vabbè. Ma io infatti io faccio scherzo sempre,
1: siamo
0: dico
1: cattivi,
0: sono
1: no cattivelli.
0: No, ma guarda, io per primo ironizzo, perché poi l'ironia e l'autoironia salverà il mondo, io l'ho sempre detto.
1: È vero.
0: E io dico che sono generazione preistoria. Dico sempre sono poi lascia stare che qui facciamo lo scontro generazionale boomer contro zoomer. Insomma, non abbiamo capito qual è questo dialetto che è il più considerato il più sexy d'Italia.
1: Lo dico?
0: Da un sondaggio.
1: Lo dico?
0: Sì.
1: Il napoletano.
0: Giro,
1: il napoletano è proprio in primissima posizione nella

0: Secondo me è il toscano.
1: Ah, perché il napoletano viene definito melodico, teatrale e coinvolgente, forse per questo motivo che è al primo posto.
0: Sicuramente non è uno dei miei preferiti.
1: Il toscano, ma lo sai perché? Il toscano che è al secondo posto, hai detto?
0: Sì, è al secondo posto, seconda
1: perché,
0: posizione.
1: Perché ha questo, la sci un po'... no, questa è francese.
0: Mi sa che il secondo caffè serve anche a Marco.
1: Datemi il dodicesimo, sì, per forza. Io sto già a due questa mattina.
0: Ti sta girando un po' la testa.
1: Mi serve il terzo. No, però sembra forse un po' più la scia aspirata. O su via. E son Pinocchio, o Geppetto. Queste reminiscenze di quando ero piccolo, veramente. Al terzo posto c'è Roma, però,
0: Sì.
1: C'è il romano. Sì, solo sì. Al terzo posto.
0: Lo so. Io l'avrei messo al primo, ma sono di parte, lo dico, sono sincera, sono trasparente.
1: Va bene. Al quinto posto il milanese, quello di Milano. Ma no. Allora, facciamo una cosa. Spoileria, sono le 11.09. Faccio una cosa mai vista alla radio, anche perché la radio non si vede. A parte a Radio 2, che è su 202. Adesso noi sentiremo una voce da lontano che ci dirà qual è il suo, secondo lei, qual è il dialetto più sexy d'Italia? Da lontano.
0: Quindi ci stai spoilerando.
1: Sto spoilerando una cosa.
0: Qualcuno,
1: spoilerò qualcosa. Sentiamo un po'.
0: Vai.
1: Dall'ospite misterioso di oggi.
0: Sì, che poi l'altro più misterioso non
1: che
0: non
1: poi
0: sarà.
1: Sarà più misterioso, ma noi vogliamo lasciare
0: un po' di
1: capito
0: suspense.
1: Un po' di
0: suspense.
1: Gli ascoltatori, così, chi sarà mai? Allora, dici secondo te qual è il dialetto più sexy?
2: Per me in assoluto il dialetto più sexy è il romano.
0: Bravo!
1: Qui sono due contro niente, contro io non l'ho detto, ma io mi astengo.
0: Bene,
1: mi astengo.
0: Cosa.
1: Va
0: vero,
1: bene,
0: vero,
1: il romano, quindi vince il romano, anche se i sondaggi danno il napoletano. Va bene. Comunque, dopo tutti questi discorsi, vi posso dire una cosa.
0: Se sta girando
1: mi gira la testa.
0: Ero sicura.
1: Ormai finalmente mi conosce, dopo 94 milioni di puntate, finalmente Chiara mi conosce. Vai!

0: Vabbè, abbiamo messo Joliet proprio per onorare il fatto che il dialetto napoletano è considerato il più sexy. Il più sexy d'Italia. Sì, questa è mattina tutta italiana weekend, questo non c'è proprio ombra di dubbio. Sono le 11:17, Marco e Chiara qui, disturbatori autorizzati del fine settimana ancora per anche oggi, anche domani. Che mi hanno chiesto prima?
1: Allora, visto che tu cerchi sempre un invito a pranzo.
0: Sì, e infatti oggi non l'ho mai chiesto. Comunque sì, cerco sempre invito a pranzo. Ho una fame alle 11:17, a me è venuta fame perché ho già fatto due colazioni, ma ho fame! Quindi che si mangia oggi? Chi mi invita a pranzo? Vediamo un po' chi c'è.
1: Te l'hanno chiesto?
0: Mi hanno chiesto.
1: Ma dove vai a pranzo?
0: Non lo so, in base a chi mi invita vado, ecco. Ah, okay. Voglio sapere il menù, ecco.
1: Okay.
0: In base al menù io scelgo il menù.
1: Capito,
0: chi offre il menù migliore io poi vengo e come al solito porto le pastarelle. Porto le pastarelle,
1: allora,
0: anche se è sabato.
1: È uno scambio equo.
0: Assolutamente.
1: Va
0: e
1: bene.
0: Anche se è sabato, perché le pastarelle si trovano di solito, si portano di solito la domenica, io le porto anche di sabato.
1: Vabbè,
0: hai
1: però è
0: porto pastarelle.
1: Insomma, portare sempre qualcosa, non andare a mani vuote.
0: Ma no, ma il dolce, no, le pastarelle, aspetta. Perché mi ricordano quando, capito, quando ero piccolo. Le pastarelle, si portano le pastarelle a casa la domenica. Dimmi, che c'è?
1: No, è stato fantastico.
0: Dimmi.
1: Una mia amica mi fa: Chiara, vogliamo fare una cenetta a casa mia? Dai, mi sono appena trasferita, vieni, inauguriamo così. Mi ha fatto trovare praticamente il salmone in scatola.
0: Bello, ottimo,
1: con
0: bella
1: le patatine
0: fritte, confezionate. Beh, che bella cosa.
1: E io gli ho portato pure, mi sono anche impegnata. Ho detto, vabbè, dai, la prima cena a casa nuova, gli porto un bel mazzo di fiori. Gli ho fatto io il mazzo di fiori. Cioè, ma che amica sono? Scusatemi.
0: No, giusto. E come ti ripaga lei? Come ti ripaga lei? Vabbè, ma forse non aveva ancora i piatti, non aveva le cose.
1: Aveva tutto, solo che
0: non aveva tempo
1: di andare a fare la spesa così. Ha fatto, questo è il menù, Elisa, bene.
0: Andiamo al ristorante.
1: Siamo andate al ristorante.
0: Salutiamo Elisa che ci ascolta.
1: Ciao, Elisa,
0: sempre, l'amica di Chiara.
1: Ti amo, lo sai che io ti amo,
0: sì,
1: però
0: sì. Quando non cucini. Vabbè.
1: Perché tanto se avessi cucinato io avrei fatto pure peggio.
0: Si trovi anche la scatoletta di tonno. Vabbè, lasciamo perdere.
1: Però
0: fioccano messaggi al 334-60-45-640. Stiamo facendo un po' così un resoconto di quello che sta accadendo durante questo sabato mattina, questo sabato 30 maggio. Mi prende l'ansia ogni volta e dico, perché sono le mie due ultime puntate oggi e domani al momento.
1: Messaggio per Chiara, proprio scritto così.
0: C'è un messaggio per Chiara.
1: L'accento,
0: ma chi è Chiara? Non ho capito.
1: Scusa. L'accento più sexy d'Italia, secondo la nostra ascoltatrice, è il Veneto, secondo Agnese.
0: Il Veneto? Ciao, mi sono Arlecchi, servitore del tuo padrone. Lo sprizzito, facciamoci lo sprizzito.
1: È divertente,
0: appunto. Sexy, non lo so, però è divertente.
1: Oddio,
0: allora, io posso
1: proprio
0: dire una cosa: io amo tutta l'Italia, perché poi col fatto che vado in giro a fare l'inviato, l'ho conosciuta in lungo e largo, a destra, da nord a sud, da est a ovest. La conosco veramente tutta. L'Italia è una terra meravigliosa, eccellenze di tutti i tipi.
1: No, non ha segreti.
0: No, sì, ce n'avrà. No, ma è una terra di eccellenze, dalle persone al cibo, ai monumenti, all'arte, alla storia. Abbiamo un paese che a volte veramente non riusciamo e non capiamo quello che abbiamo. E sono contento di una cosa, che gli italiani quest'anno stanno scegliendo, un po' perché hanno paura degli aerei, il carburante, si parte, i soldi, i prezzi che sono lievitati proprio tantissimo, stanno scegliendo l'Italia. Io sono sicuro che una volta conosciuta la nostra terra, in futuro sceglieranno di rimanere qui in Italia, perché io dico sempre, sì, è bello andare alle Maldive, alle Seychelles, a vedere Dublino, a vedere Londra, ma l'Italia prima di tutto la conoscete, perché prima magari conosciamo il nostro paese e poi andiamo a conoscere quelli che ci stanno vicino.
1: Posso dire una cosa?
0: Questo è proprio discorso da boom, lo sapevo.
1: No, però aspetta.
0: Batto le mani, no!
1: Aspetta, io sono d'accordo con te, te lo giuro, sono d'accordo. Però
0: che prima conosciamo
1: 50-50, dobbiamo fare anche un weekend a Parigi o a Londra.
0: Sì, si può fare, certo. Però
1: a Barcellona ci sta.
0: Sì, magari però facciamo anche un weekend a Treviso o a Udine. o a Bari, a Lecce, sono dei posti meravigliosi, Taranto, poi abbiamo la Calabria, abbiamo la
1: Calabria è stata dall'anno scorso.
0: Vabbè, ma dove vai caschi bene? In Italia, quindi secondo me va fatto,
1: va conosciuta
0: prima la nostra bella terra, un po' bel paese.
1: Ci vorrà una laurea?
0: Secondo me una laurea proprio di quelle che proprio ti metti lì, no, ci vuole soltanto semplicità e voglia di andare, viaggiare e conoscere. E chi ce lo dice questo?
1: Ce lo dice Coez, ci vuole una laurea.

0: Mi è scaduto il parcheggio, mi devo sbrigare. Trigno, pensaci tu, Trigno, il no, parcheggio ora mi è scaduto.
1: Ma tu non fai capire, oggi ho fatto un parcheggio perfetto.
2: Allora, se la mamma di Chiara sta ascoltando, lei ha fatto un parcheggio a S
1: a sinistra.
2: Oh, a sinistra,
1: dillo,
2: che,
1: dillo,
2: che è più difficile,
1: certo,
2: è più difficile.
1: Certo, destra.
2: Io sono mancino, quindi?
1: Quindi è più difficile.
2: È più difficile.
1: Per me.
2: Vabbè, è più facile quindi per me. Quindi ha fatto un parcheggio perfetto ad S.
1: Alla prima botta.
2: Alla prima botta. L'hai messo il soldino?
1: No.
2: No.
1: No, perché la mia è hybrid, io non pago.
2: Oh yes, I don't want somebody.
1: L'ho fatta apposta.
2: Ma qui si parlava di dialetto italiano più sexy, qui si parla addirittura hybrid. I can't want somebody.
1: Infatti ci sono altri messaggi che
2: sono arrivati.
1: Arrivando.
2: Altri.
1: Una nostra carissima ascoltatrice
2: 60
1: che si chiama
2: 45 6 4 0.
1: Bravo Marco, bravo a ricordarlo, è giusto. No.
2: Allora, in dizione perfetta, sì. Diciamo il numero di telefono in dizione perfetta, vai, comincia.
1: Lo dico io?
2: Sì, dai, comincia. 3
1: 3 3 4
2: sì.
1: 60 45 640.
2: Brava, lo vedi che hai imparato qualcosa, non da me fortunatamente, meglio per te.
1: Guarda che tu hai una bellissima lezione, non ci scherza, no. Ma
2: vai.
1: Fa il modesto, però
2: faccio il modello, faccio io.
1: Saresti perfetto.
2: Come no, una carriera da giovane, ci ho provato, mi hanno detto ma che vuoi, ma vai, pedala.
1: Però almeno tu sei alto, io non sono alta.
2: No, vabbè, ma non c'entra niente, si possono fare i fotomodelli, si possono fare.
1: Ah, è vero, giusto. Comunque.
2: Pedala, dopo mi fai ascoltare pedala?
1: Chi
2: Frankie High Energy. Chi parla?
1: Te lo metterò sicuramente.
2: Sicuro, già ho visto. Vai. Trigno,
1: non sapevi nemmeno
2: chi fosse. Anzi, no, sapevi chi fosse Trigno.
1: Sì, no, giuro.
2: Sì,
1: giuro,
2: sì, lo so,
1: giuro,
2: lo so.
1: Giuro.
2: Vabbè, amici,
1: ma Trigno è.
2: Amici,
1: sì.
2: Amici. Ah, ok.
1: Sì. Non ha vinto.
2: No, infatti, adesso io che non lo conoscevo in realtà. Volevo dare la colpa a te, ma sogno che non lo conoscevo minimamente.
1: Però, guarda che ha fatto l'edizione con Niccolò, con Niccolò Panicucci.
2: Filippucci, sì, ciao. Allora, che programma è questo?
1: Il tuo caffè, mi sa che dovevi darlo.
2: Il caffè, questo me lo sto bevendo io, ma infatti arrivava a te. Dai, che cosa? Un altro messaggio.
1: Sì, Silvia.
2: Mi invita a pranzo?
1: Sì, no.
2: Mi invita a pranzo,
1: no,
2: sì.
1: No, per lei l'accento più sexy d'Italia, vuoi sapere veramente?
2: Sì.
1: È quello emiliano.
2: Mo sì, mo dai, mo sorbolini, mo conte buono, no. Mo sa, mo questo caffè, mo dai, mo come si chiama la tua amica?
1: Non è mia amica,
2: no,
1: è una nostra ascoltatrice.
2: Ah, e come si chiama?
1: Purtroppo non la conosco di persona.
2: Ah, non si sa come si chiama? Non
1: Silvia.
2: Mo Silvia, mo dai, mo ci mettiamo anche il Vasco Rossi adesso magari, no?
1: Ah, Vasco Rossi è mia.
2: Ci mettiamo?
1: No.
2: Metti la canzone, va.
1: Vado. Va bene. Arriva Tribale e lo di su Rai Radio, tutta italiana.
2: Tutta. No, la radio non è tutta italiana, è la mattina tutta italiana.
1: Beh, anche la radio però.
2: Tutta italiana.
1: Tutta italiana.
2: Siamo tutti italiani. Mi metti tutta l'Italia.
1: Va bene.

0: Samurai J, ma che ossessione.
1: Bella. Ma bella,
0: è una
1: bella.
0: Vera ossessione questa.
2: Questa è un'ossessione. Salute.
1: Questa... non lascia stare. Questa caramella alla menta, ma vabbè. Comunque, che bella questa mattina tutta italiana. Weekend. E posso dire una cosa?
0: Certo.
1: Posso definirmi adesso beato fra le donne finalmente?
0: Sì.
1: Perché non siamo più soli, Chiara.
0: No, lo so.
1: In questo non
0: c'è
1: siamo
0: una bellissima
1: più
0: new entry.
1: Ah, e allora
0: molto
1: la
0: molto simpatica.
1: Siete già, vi ho visto prima, vi ho sentito, siete già entrate in sintonia.
0: Ma certo.
1: Io sapete che c'è, me ne vado, fatela voi.
0: Ma no, ma perché? Ma ci serve, dai, un ragazzo.
1: Un ragazzo incontra una ragazza, peccato che so vecchio. No, vabbè, no, è una cosa.
0: Ma a livello professionale noi funzioniamo come coppia.
1: A voglia. Annaggia, ragazzi.
0: Ricorda un po' come ci hanno definito un po'?
1: Cioè, Raimondo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello del terzo millennio.
0: Puoi mettere?
1: Sandra e Raimondo del terzo
0: porta
1: millennio.
0: Porta a casa.
1: Io li conosco, so chi erano. È un grande complimento, insomma. Comunque non siamo soli. Non siamo soli. Perché è venuta a trovarci. Abbiamo un ospite che diventerà una delle protagonisti di Rai Radio Tutta Italiana. È qui con noi e l'accogliamo con un grande applauso fatto da me e te, Chiara. Che due siamo, Rossella Di Pierro.
3: Wow, che presentazione, ragazzi. Buongiorno a tutti. Ciao, buongiorno. Marco, ciao Chiara, che bello. Io sono felicissima,
0: anche noi.
3: Veramente, sono emozionata, super felice, contentissima di partire con questa nuova avventura.
1: Da domani?
3: Da lunedì. Domani.
1: No, scusa, domani è domenica.
3: Domani mi riposo.
1: È vero, ci siamo ancora noi domani. Oggi è solo sabato.
0: Rossella, devi sapere che Marco è già in proiezione camper. Cioè, nella radio proprio.
3: Lui è già sul camper.
0: Mi ha già schippato.
1: No, non schippo nessuno. Abbiamo ancora una puntata da fare. Domani la facciamo in serenità, tranquilli. Poi prendo un aereo e parto e vado.
0: Bravo,
1: però domani è.
0: Bravo,
1: mentre
0: bravo,
1: da lunedì, giustamente a mattina.
3: Esatto.
1: Italiana, mattina tutta italiana, ci sarà Giulia Ragazzini insieme a Rossella Di Pierro. Di Pierro. Ci sarete,
3: esatto,
1: voi a dare il buongiorno a tutti gli italiani.
3: Saremo...
1: a svegliarvi con loro, anzi a svegliarli.
3: Saremo la caffeina quotidiana dei nostri ascoltatori, infatti dovremo dare il buongiorno, ci terremo compagnia dalle 7 alle 10 tutte
0: Bellissimo.
3: Le mattine, ovviamente sempre con tanta musica italiana.
0: Bello.
3: E poi con la mia compagna di viaggio Giulia, che non vedo l'ora appunto di... non l'ho ancora conosciuta tra l'altro, adesso domani ci conosceremo.
1: Bene. Incontro domani, così,
3: esatto,
1: vi conoscerete, avete una giornata di tempo per
3: sintonizzare. Ce ne andiamo al mare. Ce ne andiamo al mare, direi, no?
0: Mi sa che mi aggiungo anch'io.
3: Vero?
0: Dopo la diretta.
1: Sempre dopo,
0: mettiamo
1: sì, le puoi raggiungere. E io capito, io vado a lavorare, no?
0: Bravo.
1: E voi andate al mare. E non è che è proprio una cosa molto equa questa, vabbè, comunque.
0: Ci puoi venire anche tu.
3: Sì, col camper ci segue.
1: Io con lei, mi chiama. Va bene, allora... Rossella, tanto rimani con noi fino alle 12.30, noi continueremo ad andare avanti con questa mattina tutta italiana weekend. Abbiamo sempre il nostro numero di telefono, io aspetto sempre un invito a pranzo. Che cosa si mangia oggi a pranzo nelle vostre
0: Rossella,
1: case? Fatemelo sapere.
0: Devi sapere, Marco ha una fissa
3: per il cibo.
0: Un'ossessione, no, vera.
1: Altro che quella di Samurai J, un'ossessione proprio, la mia è un'ossessione.
3: Anche la mia.
0: Il cibo è proprio un matrimonio perfetto.
1: Sì, hai capito come? E allora vai, e fai? Se l'hai lanciata, mi fai. E poi mi fai gli sguardi, ma hai visto quella
0: canzone?
1: E allora se l'hai lanciata
0: mi piace tanto, molto carina.
1: Allora vai,
0: un bel ritmo.
1: È tua, vai.
0: Vado.
1: Annunciala.
0: Ma si è annunciata sola.
1: Si è annunciata sola ormai.
0: Intro.
1: Ma dobbiamo fare il balletto, quindi.
0: Certo, ovviamente.
3: Neanche Rossella.

0: che bella l'estate anni 80.
1: Il 80. Bunker 44 su Rai Radio tutta italiana. Mi sono molto simpatici.
0: Sì, sono fortissimi.
1: Sono
0: l'estate anni 80, l'estate sta finendo. E questo è Ramazzotti che canta i Righeira. Vabbè, no, io non so che cosa sta pensando Rossella che è qui con noi.
2: Ma no, assolutamente matti. Nulla, perché sono matta quanto voi. Cioè, sto solo facendo finta in realtà.
0: Quello che serve la mattina per dare il buongiorno a tutti gli italiani, ovviamente serve un po' di mattitudine, insomma, un po' di cialtroneria. Noi siamo campioni mondiali, cialtroneria.
2: Allora, la cialtroneria ce l'abbiamo, sulla mattitudine ci stiamo lavorando, perché poi io come DJ in realtà lavoro prettamente la sera e la notte, quindi mi sto
1: bellissimo
2: abituando a dei nuovi ritmi. Quindi anzi farò direttamente after, ragazzi.
0: Stavo dicendo, alla domanda sorge spontanea, ma se tu lavori la sera prima, quindi chiudi Baracca e Burattini, ti porti praticamente la tua console direttamente in diretta.
2: Porto la console in diretta e facciamo un bel DJ set mattutino, anche perché tra l'altro adesso c'è questa nuova moda del DJ set al mattino, piuttosto che il brunch, la colazione, così. Non so se lo fanno anche a Roma adesso, a Milano comunque sta spopolando.
1: Glielo stavo raccontando a Marco, mentre fai colazione
0: c'è il DJ set, ma non cioè il DJ in realtà arriva la mattina a quell'ora e fa il DJ set, non è che ha fatto tutta la notte e tutti quanti vanno avanti.
2: Magari ha suonato in una discoteca e fa: oh ragazzi, ci vediamo a far colazione nel bar a fianco. Prende la console, la stacca e la riattacca. No, non credo, anche perché comunque
0: che meraviglia, come si dice, meraviglia proprio. Io non vedo l'ora proprio di fare after. Sì,
1: io l'ho fatto per studiare, pensa tu.
0: Tu hai fatto l'after. Io l'unica cosa che è sono gli after eight, che mi piacciono tantissimo, cioccolatini con la menta all'interno, il cuore.
1: Mamma
0: di menta
1: mia,
0: sono
1: no.
0: buonissimi, sono ecco. buonissimi gli after eight. No, non mi piacciono.
2: Non trovo
0: grandi consensi con voi due. Io non so che devo fare, ma che devo fare? Devo andare.
1: Vabbè, scusa, ma cioccolato e la menta non sono.
0: Cioccolato e menta è la morte loro.
2: Sono incompatibili, secondo me, cioccolato e menta, proprio non si possono sentire insieme.
0: Ma gli after eight hanno fatto la storia della dolciumeria negli anni miei. Ma secondo me esistono ancora. Secondo me ancora ci sono. Ancora si possono.
2: Io posso dire che li conosco perché li ho trovati in qualche supermercato.
0: Bene, allora adesso però siamo in estate, poi mi si squagliano. Vabbè, non lo so, vediamo.
1: Adesso solo il gelato. Buono.
0: Alla menta, magari.
1: Anche.
0: Latte e menta. Il cioccolato e menta è buonissimo invece. Vabbè, comunque, sono le ore 11:49 di questo sabato mattina, 30 maggio. E noi siamo gli amici di Mattina Tutta Italiana Weekend. Vi terremo compagnia ancora fino alle 12:30. Stiamo parlando di un po' di cose varie, visto e considerato che è un fine settimana che si affaccia verso un ponte lungo, una fermata in metro romana, ponte lungo.
1: E ci arrivano infatti tanti messaggi.
0: Stanno arrivando messaggi, ma nessuno invita a pranzo per me.
1: No.
0: Nessuno che ha detto il menù di pranzo. C'è qualcuno alle 11:49 che potrebbe in qualche modo raccontarmi il menù? Cioè, che cosa mangerete oggi a pranzo a casa vostra? Io porto le pastarelle. Ecco.
2: Ecco.
0: Io lo dico.
2: Ma secondo me non c'è nessuno. Esatto. Ma non c'è nessuno a casa, è quello il problema. Perché sono
1: dici?
2: Tutti. Oggi è sabato, sono partiti tutti, sono in giro, nel traffico.
1: Ma lo sai che li abbiamo trovati tutti sul Lungotevere?
0: Lei li ha trovati tutti. Anche io che vengo da fuori Roma, appunto, come ho detto prima. Ma li ho trovati che entravano a Roma e poi si sono riversati tutti. Dov'è Chiara? Dov'è? Sei di là? Tutti di là, Chiara!
1: No! Ti sembra fatto apposta.
0: Sì, infatti.
1: Io di solito il sabato e la domenica non trovo nessuno e oggi c'erano tutti sul lungotevere a fare i traffici.
2: Io devo dire che come benvenuto ho trovato proprio parcheggio sotto la radio, quindi è stato un miracolo.
0: Chiara, me la cacci?
1: Come hai fatto?
0: Ragazzi,
2: hai rubato il posto.
1: Svelaci il muro.
0: Allora,
1: non lo so.
0: Ti do una notizia, guarda, molto bella. La mattina, visto e considerato che tu sarai in diretta dalle 7 alle 10, quindi dovrai arrivare molto presto qui la mattina nel Metastudio, puoi trovare e scegliere il posto che vuoi, perché io lo so, perché faccio facendo Radio Kids con i bambini alle 7:30, alle 8:30. Tu arrivi la mattina alle 6:30, già alle 6:30 tu fai questo sì, questo mi piace, questo è 3 metri più distante, quindi scelgo questo che
2: faccio
0: sta 3 metri più vicino.
2: Il posto auto più bello.
0: Ma scegli quello che vuoi, qui vieni, è tutto libero, e scegli il posto che vuoi e non hai problemi.
1: Già se arrivi alle 8 è già finita, già non trovi più niente.
2: Infatti direi che vero. Parcheggio qui il primo giorno,
0: e lasci la macchina e vai a piedi. ma no, non ti conviene, perché proprio la mattina, venendo qui presto, tu troverai, sì, tutti i parcheggi che vorrai. Quindi stai tranquillo.
2: Ma poi dico, la lascio qui, no, scherzo. No, poi alle 10 me la riporto.
0: Te la riporti il giorno dopo. Tanto ritrovi. Cioè, non è che il posto lo trovi un giorno solo e gli altri no.
2: È un benefit del primo giorno.
0: Ma è un benefit per tutti i giorni.
1: È arrivato il menù.
0: Sì!
2: Oh, attenzione, attenzione.
1: Allora,
0: Ho
1: preparato pasta e ceci. Ti piace? Ti gusta?
2: A me piace, però.
0: Allora, tu devi sapere una cosa. Chef, sono pochi gli alimenti che non mi piacciono.
1: No, non ti piacciono i ceci.
0: Uno tra questi sono proprio i ceci. No. Non mi piacciono i ceci. Io non mangio, dirò delle cose. Il melone non mi piace. I ceci non mi piace.
2: Buonissimo il melone.
1: Il cocomero
0: non, sì, non ci faccio granché, però riesco a mangiare. Ma i ceci e il melone proprio no. Poi vabbè, a parte il fegato, proprio non esiste proprio. E i fagioli, se proprio devo, però mi piacciono, tra i legumi mi piacciono le lenticchie, ma i ceci proprio. I fagioli, se mi capitano in una minestra, li mangio.
1: No, io i fagioli li odio.
0: I ceci,
2: a me piacciono meno, invece i ceci mi piacciono da morire.
0: Andate voi,
2: signora,
0: allora
2: veniamo noi.
0: Andate voi, io niente. Scusate, c'è qualcuno che mi fa anche un piatto di pasta in bianco? Un piatto, a questo punto va bene anche un piatto di pasta in bianco. Ecco, io volevo capire una cosa. Volevo capire una cosa. Dica. Ma ce l'ascoltiamo una canzone? Volevo capire.
1: Sì. Se tu mi dai l'ok, io faccio, io procedo.
0: Sì. Allora, signore e signori, volevo. No, dai, vai, vai. Dai, questi sono loro.
1: Su Rai Radio Tutta Italiana, volevo capire
0: Madame con Marrakesh.

0: che bella questa canzone di Saif, tu mi piace.
1: No, beh, non è il dialetto romano, è quello che voi amate di più, come quello che considerate tu Chiara e tu Rossella, quello che considerate più sexy, il romano.
2: Ma non era molto romano questo, però non è venuto.
1: Comunque vi diciamo che sui socials, anche Radio Tutti Italiani, insomma, cercateci, perché c'è il balletto che abbiamo fatto. No,
2: sì,
1: ancora l'abbiamo messo di Sal Da Vinci.
2: Certo, siamo generazione Z o no? Noi siamo velocissimi.
1: Sì, beati voi, io ancora devo capire come funziona. Vabbè, comunque devo dirvi una cosa, dopo parleremo di matrimoni. Ho una notizia per voi giovani ragazze che avete intenzione di sposarvi, vi vedo dagli occhi che avete intenzione di sposarvi.
2: Vero, siamo convintissime.
1: Vi vedo, sì, certo. Ma ve lo dico dopo. Adesso devo dirvi una cosa molto interessante. A mattina tutta italiana weekend sono le ore 12 e 13, 14, 15, 16, 17.

0: questa è proprio la canzone dell'estate.
1: Sì, ma più che a 30 gradi ce ne sono 300 fuori, non so, andiamo incontro a un qualcosa di veramente caldo come giornata, ah, aiutateci.
0: Visto che prima avevamo chiesto a Marco se eri più team estate, montagna o mare, Rossella?
2: Io sono assolutamente 100% team estate, perché tra l'altro il mio compleanno è tra poco più di 2 settimane.
0: Ma dai, davvero?
2: Sì.
1: A giugno? A giugno,
2: gemelli di giugno.
1: Però aspetta, ci stava raccontando, perché tu non sei romana.
2: Esatto.
1: Attenzione, perché lei è figlia dell'Italia. In che senso?
2: Io
1: dici?
2: Ho unito l'Italia. No, scherzo.
1: Dai, perché no? Certo.
2: No, allora, io sono di origini. Allora, mia mamma è pugliese, di Bisceglie.
1: Okay, di Bisceglie,
2: provincia di Bari.
1: Cioè, Bisceglie.
2: E poi scherzi mi direp.
1: Ma no, ci sono stata. Mi piacciono tanto. Spero di tornarci in Puglia quest'estate. Chissà.
0: E sono stata a Bari.
2: Davvero?
0: Siamo stati, sì.
2: È bellissimo.
0: Con la crociera siamo certo, hai detto tu prima che l'Italia va vista tutta.
1: Certo, ma Bari è bellissima. Oltretutto Bari è bellissima, ragazzi.
2: È stupenda, sì. E mangiate le cime di rape?
0: No, perché l'estate pasta così non mi va molto di mangiare.
1: No, perché fai la perché lei fa la dieta.
2: No, mangia la pasta fredda, mangia, giusto. L'estate sì, per forza.
0: Perdo molto a piedi. No, l'estate proprio ecco la caprese. No, mamma mia, ragazzi, la caprese.
1: La fame d'estate.
2: Davvero? No, a me no, invece io sono come Chiara, uguale. Anche a me d'estate col caldo così non mi viene tanta voglia di insomma mangiare cose pesanti, più che altro.
1: Andateci voi in giro per l'Italia con tutti quelli che ti preparano dei mani.

0: Ma che va? Non te la mangi un altro piatto?
1: Però ti è arrivato un invito a pranzo che non so se lo rifiuterai.
2: Attenzione!
1: Allora, ciao ragazzi, ciao. Per ringraziarvi della bella compagnia che ci fate, vi preparo spaghettoni di Gragnano e frutti di mare.
2: Arrivo!
1: Mi è venuta fame, posso dirti?
2: Dammi l'indirizzo! Subito, subito, doppia porzione per me, grazie.
1: Doppia porzione? Scusa. No,
2: tanto tu hai detto che d'estate non la mangi la pasta, quindi sì, non la mangi, la mangio io.
1: Marco, okay, parte subito dal bis, subito.
2: Però aspetta, stavi dicendo origini quindi pugliesi. Però,
1: ricapitolando, allora mia mamma pugliese, sì, mio papà Genzano di Lucania, tra l'altro ci sta ascoltando, ciao papà.
2: Ciao, ciao. Papà, che si Francesco mangia oggi a Genzano di Lucania? Papà, guarda, che si mangia qualcosa oggi? Che
1: tra l'altro ti posso dire, guarda, lui prepara dei manicaretti veramente, ieri prima di mettermi in viaggio mi ha fatto un pranzetto buonissimo.
2: La schiscettina.
1: Esatto, questo per un mesetto me lo scordo, quindi fammi fare un po' di scorta qui.
2: Hai surgelato, hai portato le cose, le surgeli, è
1: ma
2: tutto
1: magari,
2: pronto?
1: Ma
2: no,
1: magari.
2: Queste cose.
1: Col caldo della macchina, no, qualsiasi freezer avrebbe, diciamo, gettato la spugna. E quindi io ho origini meridionali, però sono nata e cresciuta a Varese.
3: A Varese?
2: No, pensa un po'.
1: Su sui monti, no, scherzo, vicino quasi alla Svizzera, quindi proprio per quello che ti dico,
2: hai unito l'Italia.
1: Esatto.
2: Beh sì, più o meno, sì, ti manca un pezzo centrale, insomma.
1: E infatti sto a Roma.
2: Siamo noi. Poi giustamente,
1: siamo noi il pezzo
2: centrale. Perché da lunedì ricordiamolo che Rossella insieme a Giulia saranno le condottiere. Sì, sì, loro saranno, guideranno la mattina tutta italiana durante la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 vi daranno,
1: esatto,
2: compagnia.
1: Bello.
2: E vi daranno una carica pazzesca, un'energia,
1: peggio della caffeina,
2: incredibile,
1: ragazzi.
2: Ma che con loro due, sai, che botta
1: di caffè come se non ci fosse un domani.
2: Ecco.
1: Questo è un buongiorno.
2: Io vi dico una cosa, attenzione,
1: sì,
2: perché ogni tanto la macchinetta qua fuori non funziona.
1: Aia.
2: E il bar non è aperto a quell'ora. Quindi fate voi,
1: quindi,
2: io ve lo dico,
1: questo
2: però,
1: potrebbe essere un problema.
2: Ma voi vi portate una bella borraccia termos di Rai Radio tutti italiani. Certo,
1: tu ce l'hai adesso,
2: certo,
1: oggi in questo momento.
2: Non mi fare queste domande.
1: Per la penultima volta l'hai portata finalmente.
2: Tu non mi fare queste domande, che
1: poi
2: c'è gente che mi ascoltano, c'è gente che mi ascoltano e poi dicono che non ho portato la borraccia, però non l'hai portata neanche tu. Vabbè.
1: Io non ce l'ho.
2: L'invito a pranzo io ce l'ho.
1: Nemmeno io. Mi attrezzerò, andremo a comprarla, Chiara, che
3: bene,
1: dobbiamo fare.
3: Bene.
2: Comunque,
1: oppure potremmo andare, dominate un po', a Hollywood insieme a Ercomi e a Iran.
2: Io vengo, andiamo, basta che si mangia.

0: vedi che se ti impegni le note le prendi. Brava, hai preso la nota di Clara e di San Giovanni, le ragazze. Questo è il nuovo singolo.
1: Andiamo in giro con altre ragazze.
0: Vedi, quando si impegna, tu devi sapere cos'è. Sì, e quando si impegna, non crede in se stessa. Perché certe volte canta delle canzoni. Che meglio,
1: che meglio la sapere.
0: Una campana è più intonata.
1: Ma pure io tranquilla, Chiara. Poi io pure con il ballo sto messa malissimo.
2: Ma io sul ballo.
0: Te la cavi. Attenzione, perché finalmente ce l'ha fatta. È riuscita a mettere la storia del balletto, vero? Sì, ce l'hai fatta dopo ore e ore. È riuscita a caricare la storia.
1: L'abbiamo fatta ieri. Sì. L'abbiamo registrata ieri questa storia.
0: Ed è riuscita finalmente a mettere. Oggi sei impegnata. Oggi sta facendo la miss.
2: No,
0: adesso
2: io vedi quando le persone più grandi ti dicono: vedi, te l'avevo detto, devo dare ragione a Marco, perché prima lui faceva tutto.
0: Allora mi prendeva in giro e diceva: mamma mia, quanto sei lento, però per mettere una storia ci metti 12 giorni.
1: Però guarda il lato positivo, non ti ha detto più vecchio, ma più grande.
0: Esatto. Sì, sì, sì,
1: cioè, no, stata no, gentile,
0: no,
1: dai.
0: Non lo so, lei ormai mi conosce, insomma, quindi ce lo sa.
1: Conosci i punti deboli.
0: Sì, sì. No, niente, quindi io ci metto un sacco di tempo, ma. Perché poi oggi ha capito, perché ho detto oggi fai tutto tu,
1: ecco.
0: Si deve preparare,
2: infatti,
0: poi domani diremo perché si deve
2: oggi
0: preparare,
2: è proprio ansia pura.
0: Devi fare tutto tu e quindi non riesci a mettere le storie, ci sarà un motivo quindi se io nei giorni scorsi ci mettevo una vita e mezza per mettere una storia, perché bisogna
2: fare una, prima
0: devi pensare a quello che c'è da fare, dove le canzoni, quello e quell'altro, e poi dopo metti le storie, infatti
2: io non vorrei spaventare Rossella, ma
0: non
2: è quello che
0: no,
2: aspetterà
0: no.
2: Da lunedì.
1: Ma guarda, ma io sono già terrorizzata. No, scherzo, dai, un po' di ansietta ci sta.
0: Abbiamo
1: però
0: infuso un sacco di energia positiva a Rossella oggi.
2: Tutte
0: noi,
2: le vibes, tutte good vibes.
1: No, allora, manifestiamo.
2: No, sai che ti volevo mettere la canzone di Gali?
1: Quale?
2: Good vibe.
1: Brava,
2: no.
1: E dopo
0: abbiamo tempo per metterla, perché adesso volevo dirvi a voi che siete giovani, che siete in procinto, arriverà il momento in cui direte sì. Per sempre sì.
1: Per sempre sì.
2: Oddio,
0: il balletto,
2: non lo so.
0: Gli è via l'ansia poi a lei.
2: No, a parte tutto questo,
0: vi do una bella notizia. Allora, la bella notizia è, voi sapete che per fare o organizzare un matrimonio servono un sacco di soldi, perché bisogna trovare la location e poi gli invitati, invitiamo zio Peppino, zio Nuccetto, il vestito,
1: un sacco di cose,
0: poi i pranzi sono, il costo di un pranzo è arrivato no alle stelle, di più, insomma, ma le location, perché poi ti dicono questa è la location bellissima, 16 milioni di euro per due ore, e poi però è tutto compreso, no, poi ci devi mettere il catering e poi ci devi, se vuoi la tovaglia bianca costa milioni di euro, se vuoi quella blu 13 miliardi di euro, se vuoi quella rossa
2: prima non sposarti?
0: No, c'è una soluzione.
1: Ah, ok, diccela, dai.
0: IKEA mette a disposizione no, è vero,
2: ma come?
0: È vero, IKEA mette a disposizione la location.
1: Bene,
0: mette
1: da
0: a disposizione
1: da, da montare,
0: vado a montare, certo, certo, giustamente. Però pensa che bello un matrimonio, diceva, allora qui abbiamo, chi avete invitato? Abbiamo invitato Malmo, Link Pong, Jonky Pongi, Uddevalle, Karlstad, non lo so, sono un po' di nomi dei vari divani, dei vari arredamenti, delle
1: che
0: varie cose,
1: che sono illeggibili, perché quando vede che ha non si capisce niente.
2: Svedesi,
0: ma è bello. Comunque questo colosso svedese è una cosa fantastica. Beh, offre alle coppie proprio un'alternativa per sposarsi direttamente in un negozio IKEA.
1: Ah, cioè praticamente ti sposi proprio all'interno
0: del negozio. Sì, sì, no, proprio lì. Poi se vuoi nel frattempo qualcuno fa anche, mi compro intanto sto divano che mi piaceva.
1: Intanto ti arredi casa, cioè ti porti pure avanti.
0: Ma mica sono scemi però,
1: certo.
0: Perché tu intanto fai anche
2: una strategia di marketing.
0: È una strategia, perché tu dai a disposizione, nel frattempo ti fai anche pubblicità per il tuo, i tuoi.
2: Però oddio, io non so quante persone siano disposte a fare una cosa.
0: State tranquilli, perché al momento questo accade solo in Svezia.
1: Ah, no, male.
0: In Italia ancora non è arrivato, vi dovete andare a affittare la villa.
1: Una casa.
0: Si vedono.
2: Guarda, per noi due non c'è pericolo, non c'è nessuno.
0: Per voi due, sì,
2: non
0: sì.
2: Non c'è proprio nessuno.
1: Deve arrivare poi dovrebbe arrivare prima la proposta di matrimonio,
2: che deve
1: una serie di cose.
2: Deve essere iconica la proposta di matrimonio, se no
0: iconica?
1: Che deve essere speciale,
2: deve essere fantastica, memorabile.
0: Ma con un cono gelato, iconica.
2: Sì, come no, poi devo tirare dietro il cono.
0: No, ma le good vibes ci sono, no?
2: No.
0: No, prima no. Ah, sì. Prima un po' di ernia al disco.
2: No, Marco.
0: Ma non è da solo, però non è da solo.
2: No, infatti abbiamo Brush e Fabri Fibra con Parafulmine.
0: Questa la conosco!
2: Non ci credo.
0: Me l'ha fatta conoscere mia figlia.
2: Grande
0: mille
2: Sofia!
0: Anni
2: grande!
0: Fa.

0: Belluccio, che era? Ghe pechigno?
1: Sì.
0: Era ghe pechigno?
1: No, si dice ghe.
0: Ghe.
1: Ghe pechigno.
0: Okay. E io che ho detto?
1: E tu?
0: Ghe pechigno.
1: Tu lo stoni. Quella roba lì.
0: Bella belluccio. La buccia, la sbuccia.
1: Capisci?
0: Ti mancherò, eh. Ti mancherò, eh. Quanto ti mancheranno le mie cialtronate?
1: Tanto, tanto. Perché poi mi diverto.
0: Che bello. Io nel frattempo ancora non so dove andare a pranzo. Non ho ancora trovato da mangiare.
1: Spaghettoni con i frutti
0: mari. Ah, già, vedi, gli spaghettoni e frutti mari, ma non ho capito dove. Vabbè, mi dispiace per l'altra persona che mi ha invitato con la pasta e ceci. Purtroppo non mangio.
2: Ma andiamo io e Chiara. Andiamo io e Chiara, non ti preoccupare.
0: Perfetto, voi andate a mangiare pasta e ceci, io vado a mangiare. Esatto. Lo spaghettone e frutti di mare, perfetto, ci siamo. Le 12:24 sta per terminare questa puntata di Mattina Tutta Italiana Weekend. Da lunedì ci sarà Rossella insieme a Giulia, che vi daranno il buongiorno dalle 7 alle 10. E Chiara, non dico niente, domani. Chiara, domani. Domani,
1: spoiler,
0: ne parliamo domani.
1: Domani
0: ne parliamo domani. Ne parliamo domani. La nostra ultima puntata insieme, domani, Chiara.
1: E dai, così mi
0: metto. Mi dispiace.
1: Io sono emotiva, molto. Perché. Da buon pesci quali sono, sono molto emotiva.
0: Però pensa una cosa, io lavorerò dal lunedì, insomma tornerò il giovedì, venerdì, insomma da fuori, perché lavoro durante la settimana.
1: Sì.
0: Il sabato e la domenica io sono libero. No, la domenica non tanto, perché forse molto probabilmente dovrò ripartire poi la domenica pomeriggio, insomma. Ma il sabato magari un'incursione, prima o poi arriverò a fare un'incursione.
1: Se... Dai, io ti aspetto.
0: Io sto dicendo cose, no? Senza aver detto niente, però dico cose. Quindi
1: che
0: si capiscono e non si capiscono. Ma non diciamo nient'altro, non diciamo nient'altro, assolutamente. Allora, siamo... Lo sai quelle cose che vi do una notizia, l'ultima notizia della giornata. In Germania si è svolta una gara bellissima che si chiama Hobby Horse.
1: Sì.
0: È praticamente una gara ostacoli con i cavallucci a dondolo.
1: Ma veramente?
0: Che poi non sono proprio a dondolo, sono praticamente
1: quei bastoni
0: con la testa sopra di cavallo, e sono praticamente un evento che ha visto che si sono sfidati tanti partecipanti in varie discipline equestri.
1: Pure posso dire che
0: questi cavalli giocattoli montati sui bastoni
1: non lo capisco,
2: no, nemmeno
1: cioè,
2: io
1: vai a fare equitazione con un cavallo vero, non ho capito.
0: No, lo so, è per rendere tutto più semplice, è meglio per me, insomma.
1: Aspetta, lo sai che io mi sono rotta il braccio andando a cavallo perché sono caduta?
0: Ma veramente proprio?
1: Sì.
0: Ma e poi?
1: Allora, no, aspetta, mi sono rotta il naso a basket.
0: Sì.
1: Perché mi hanno tirato la palla proprio sul viso.
0: Okay? Ah, sì.
1: Quindi sono rotto. Poi a pattinaggio mi sono rotta il braccio sinistro.
0: Sì, sì,
1: e caduto da cavallo e mi sono rotta quello destro.
2: La tragedia.
1: Sì.
2: E allora prova questo, che magari non ti fai male.
0: Esatto. È proprio il caso di dire good times, proprio. Secondo me è proprio il caso di dirlo.
1: Vabbè, mandiamolo.
0: Sì. O good vibes, come dice qualcuno. Vero, Chiara?
1: Sì.

0: atmosfera, bella atmosfera, dice Gali. Purtroppo l'atmosfera che è finita qui. Siamo arrivati al termine di però, questa puntata.
1: Marco,
0: e
1: così
0: purtroppo.
1: Mood.
0: Lo so che non posso fare diversamente, mie care amiche. Allora, Rossella, appuntamento a dopodomani, da lunedì al venerdì, insomma, quindi da lunedì mattina, dal primo giugno, sarai in compagnia di Giulia e darete il buongiorno a tutti gli italiani dalle 7 alle 10.
2: Esatto.
0: Con la mattina tutta italiana.
1: Li ascolteremo. Li ascolteremo anche noi.
0: Certo,
1: è vero.
0: Mentre cara Chiara,
1: no.
0: E questa è la sigla.
1: La sento.
0: La sigla. Vabbè, noi abbiamo ancora domani per.
1: È vero.
0: Così ci sentiremo su queste inconfondibili frequenze.
1: È vero.
0: Dalle 10.30 alle 12.30 per l'ultima puntata, almeno per quanto mi riguarda. Poi perché chissà.
1: Ultima puntata, ragazzi, faremo faville.
0: Faremo faville?
1: E scintille.
0: E sempre questo scontro tra boomer contro zoomer.
1: Possiamo anticipare però il tema della puntata.
0: Di cosa?
1: Viaggi.
0: Viaggeremo domani, si viaggerà e parte. Sì, in qualche modo ci prepareremo per l'estate. Nel frattempo, buon pranzo a tutti. Io vado a mangiare gli spaghettoni con i frutti di mare.
1: E noi la pasta e ceci.
0: E poi la pasta e ceci. Ciao Rossella.
1: Benvenuta nella nostra
0: Ciao Chiara.
1: E
0: viva Rai Radio tutta italiana.
1: E
0: in generale, in assoluto. Bacio a tutti, buona giornata.
1: Buona giornata, ciao.

Su chi sputa dove mangia e chi tradisce la fidanzata, tua moglie che si porta via a casa.

Dio perdona, abbi pietà, perché ho tradito la mia donna. Ad essere me stesso ho provato vergogna, ho fatto del male chiamandolo libertà.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Meteo Radio.
2: Tempo previsto sull'Italia sabato 30 maggio. Oggi le condizioni tendono a divenire un po' più stabili rispetto alle giornate appena trascorse, che hanno visto temporali e precipitazioni anche di forte intensità. Durante le ore più calde si formeranno nuove nubi imponenti in grado di dar luogo a locali temporali sulle Alpi e localmente nelle aree interne di Sicilia e Sardegna. Dalla sera cielo in prevalenza limpido un po' ovunque, persiste un po' di ventilazione settentrionale, specie in mattinata sul basso Adriatico, venti deboli o assenti sul resto del nostro territorio che assumeranno caratteristiche di brezza lungo le coste durante le ore più calde della giornata, moto ondoso sempre meno sostenuto su Adriatico meridionale e Ionio e quasi calmi o poco mossi i restanti mari, temperature che domani recuperano qualche grado dopo la lieve diminuzione della giornata di oggi. Sarà ancora la pianura padana a sperimentare i valori più elevati prossimi ai 31-32 gradi. Altre aree interessate da più caldo sono le aree interne del centro e della Sardegna, così come l'area garganica, il Salento e la parte orientale della Sicilia. RAI, pubblica utilità, per Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Stai ascoltando Rai Radio Tutta Italiana.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Alitalia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

per decidere. Chi è caldo a volte non si fermerebbe mai. È troppo presto per ricominciare a ridere. Sicuramente il momento arriverà, arriverà. Sono passati lentamente 20 giorni. Sono trascorsi rimpiangendo i miei sogni. In quanto a te so solo che se ti vedessi sarei più stronzo di ciò che ti aspettassi.

0: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Tutta italiana, tutto l'anno.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

bella come i Fiariel. Sicuro che è mia, si cresce a Nazza e sai tell. Sono stato appresso via, sti categoria, firma eutanasia, quando mi mangia e fumare un'ella. Uno po' che diossina, si chi coltiva a chilometro zero, rasti parte nas.

0: Mario.
1: Non lo sai.
2: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

stretta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
0: Su Rai Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
2: Le canzoni d'amore italiane sono moltissime. Avere la certezza di conoscerle tutte e addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile. E tutto sommato anche inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha la propria. E le prime note riportano indietro nel tempo, fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, in due appuntamenti, alle 10 e alle 16, proveremo a farvi battere forte il cuore. Per 30 minuti. Su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Cantare è d'amore.
1: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Meteoradio. In serata si esauriranno i temporali formatisi nelle ore pomeridiane nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna. Magna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure che diverrà gradualmente mosso.
3: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

dall'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Della bisbiglio mentre ci abbracciamo.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Stai ascoltando Tutta Italiana. 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
1: Quando si dice Antonello Venditti si pensa subito a Roma e si pensa anche al suo sodalizio con Francesco De Gregori e al loro esordio insieme al Folk Studio. E poi quando si dice Antonello Venditti si pensa al suo canto urlato e liberatorio e al suo pianoforte sulla spalla. Estroverso nell'impegno e nella polemica, diretto e sentimentale nel cantare l'amore, Venditti ha vissuto tra gli anni 80 e 90 una stagione di grandissima popolarità in tutta Italia. Le sue canzoni erano e sono tuttora amatissime e il suo Roma Capoccia è diventato addirittura un inno della città. Ai suoi concerti fuori dalla capitale i cartelli dei fan non mostrano il suo viso, ma lo 06, il prefisso telefonico di Roma. Il suo primo grande successo, ricordiamolo, arrivò nel 1975 con Lilli e a seguirlo l'amatissimo Sotto il segno dei pesci e quel Bomba non bomba capace davvero di trascinare le folle. Subito dopo, agli inizi degli anni Ottanta, ecco la svolta pop con canzoni più leggere, intime, che parlano di sentimenti, di quotidianità, di civiltà urbana e borghese. La critica sembra rimproverare a Venditti questa strada più commerciale, ma il pubblico invece lo premia con vendite altissime e i primi posti in Hit Parade. Con l'amico e nemico Francesco De Gregori è tornato a cantare nel 2003, nell'album Che fantastica storia è la vita. Ma è stato solo un momento di bilanci, perché poi Antonello Venditti è ripartito subito con altri successi, altri album, altre storie da raccontare, altri amori da vivere, sognare e dimenticare.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. In serata si esauriranno i temporali formatisi nelle ore pomeridiane nelle zone interne di Sicilia e Sardegna, lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e, localmente, l'Emilia Romagna. Occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure che diverrà gradualmente mosso.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: La musica del GR Parlamento è Rai Radio, tutta italiana.

0: seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo in cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
1: C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
0: E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più, le vostre sante bombe. Bombe.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Un anno in un'ora, mi ritorni in mente i protagonisti, gli eventi e naturalmente la musica di un anno. Oggi 2023, 4 gennaio, Novellara. Viene confermato che il corpo ritrovato il 18 novembre 2022 è quello di Saman Abbas, la 17enne scomparsa nella notte dell'aprile del 2021. Il 19 dicembre 2023 il papà in primo grado viene condannato all'ergastolo. 8 gennaio, Brasilia. Migliaia di sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro assaltano la sede del Congresso nazionale. 16 gennaio, Palermo. Viene catturato dopo 30 anni di latitanza Matteo Messina Denaro dai ROS. Morirà in carcere il 25 settembre del 2023. 6 febbraio, in Turchia un terremoto magnitudo 7.9 causa la morte di 55.000 persone e il ferimento di oltre 120.000 nelle zone di confine con la Siria. Il 25 febbraio un'imbarcazione partita dalla Turchia con 180 migranti naufraga presso Steccato di Cutro in Calabria. Le vittime accertate sono 94 e i dispersi 11. Heli Schlein viene eletta come segretario del Partito Democratico a febbraio del 2023. 17 marzo, AIA, Vladimir Putin è colpito da un mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per l'invasione dell'Ucraina avvenuta il 24 febbraio del 2022. Siamo a maggio, tra il 2 e il 17 maggio in Romagna alluvioni disastrose causano 17 morti e decine di migliaia di sfollati. Il 6 maggio Re Carlo III viene incoronato a Westminster in una cerimonia durata circa 2 ore e seguita in tutto il mondo. 7 giugno, Papa Francesco viene operato all'intestino al Policlinico Gemelli. L'intervento va bene e dura circa 3 ore. 12 giugno, a Milano muore Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni. 2 giorni dopo vengono celebrati i funerali di Stato nel Duomo di Milano alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 23 luglio 2023 Patrick Zaki torna in Italia. L'attivista egiziano e studente dell'Università di Bologna era in carcere al Cairo dal 7 febbraio del 2020. 15 settembre, la tempesta Daniel causa migliaia di vittime a Derna, siamo in Libia, dove crollano 2 dighe. 6 settembre, un MB-339 delle Frecce Tricolori al decollo precipita sull'aeroporto di Torino Caselle, colpendo un'auto su cui stava viaggiando una famiglia. Muore Laura, aveva 5 anni. Il 7 ottobre i miliziani di Hamas escono dalla striscia di Gaza e trucidano 1.300 civili israeliani, donne e bambini compresi. Circa 250 israeliani vengono presi in ostaggio. 2-3 novembre, in Toscana, alluvione provoca 9 morti, centinaia di sfollati, ingentissimi danni. 11 novembre, Giulia Cecchettin, 22 anni, viene uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, di 21 anni. Il cadavere viene ritrovato il 18 dicembre nei boschi in provincia di Pordenone. Siamo arrivati a dicembre. Il 10, Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina, il leader del partito sovranista. Un'occhiata anche allo sport, il calcio. Il campionato 2022-2023 ha visto trionfare il Napoli. Il suo è il terzo titolo a distanza di 33 anni dall'ultimo successo. Il 2023 è certamente da annoverare come l'anno del tennis per l'Italia, che è tornata sul tetto del mondo. L'exploit di Jannik Sinner, che ha chiuso l'anno al quarto posto nel ranking ATP, che ha guidato gli azzurri verso la storica vittoria in Coppa Davis, la seconda vittoria di sempre per il team italiano dopo quella del 76. Allora ricordiamolo questo quintetto, oltre a Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. E dallo sport al Festival di Sanremo, 73esimo festival, direttore artistico e conduttore per la quarta volta Amadeus, vince Marco Mengoni con 2 vite, secondo posto Lazza, Cenere e al terzo posto Mr. Rain, Supereroi. Dalla letteratura alla politica, dall'arte all'informatica, il 2023 è stato un anno di perdite significative per l'Italia e per il resto del mondo. Tra queste troviamo la scrittrice e attivista Michela Murgia, morta a 51 anni, Andrea Purgatori, il giornalista, e poi grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato, lo scrittore Milan Kundera, e poi vogliamo ricordare anche la scomparsa di Silvio Berlusconi. Dal mondo dello spettacolo, Matthew Perry, Tina Turner, la grande artista, Ryan O'Neill, Gianluca Vialli, un punto di riferimento dello sport, ci ha salutato anche Gina Lollobrigida, Toto Cutugno e Sinead O'Connor. Adesso la musica di un anno, mi ritorna in mente, torna domani.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: avete ascoltato mi ritorna in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Meteo Radio. Nella notte cielo stellato da nord a sud. Qualche velatura scorrerà nelle ore notturne sulle regioni centrali, su Campania, Basilicata, Molise e Puglia Garganica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e localmente l'Emilia-Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata, rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul mar Ligure che diverrà gradualmente mosso. Rai Pubblica Utilità. Per Rai Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

cane organizzato, dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onesto, duro ed ordinato. Reticoli di campi cesellati, di cui non percepisci mai l'arsura, e specchi d'acqua poi come diamanti, quell'uomo

Rai Radio tutta italiana in FM, sulle frequenze del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, in diretta tutti i lavori di Senato e Camera.

0: Fammi morire.
1: Claudio Baglioni, Fabio Concato, Ivano Fossati, Ligabue. Ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

0: figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: Un nuovo momento dedicato a Profili, protagonisti della canzone italiana, raccontati in 3 minuti e poi 30 minuti dei loro successi. Oggi Biagio Antonacci. L'inizio è stato un po' incerto e faticoso. L'affermazione è arrivata lentamente, ma non è la stessa canzone che ha usato per gioco a segnare la strada. Adagio Biagio. E Biagio Antonacci è andato davvero adagio con i primi 2 dischi, ma non c'è 2 senza 3. E quando finalmente nel 1992 è uscito Liberatemi, ecco arrivare senza tentennamenti il grande successo. La consacrazione definitiva arriverà poi nel 1993 con Non so più a chi credere, prodotto da Mauro Malabasi, con cui Biagio Antonacci instaurerà un sodalizio artistico davvero vincente. Negli anni che seguono, Biagio è passato da un tour all'altro, da un'affermazione all'altra, con la sua poetica fatta di romanticismo e modernità. Amato soprattutto dal pubblico femminile, è diventato simbolo e icona del pop nostrano per un paio di generazioni. E non solo in Italia. Biagio infatti è riuscito a conquistare anche i mercati in lingua spagnola. È instancabile, già a partire dal nuovo secolo Biagio ha saputo affermarsi anche come produttore e come autore, portando avanti collaborazioni eccellenti, una tra tutte quella con Laura Pausini. Successi su successi che non smettono di arrivare per un artista infaticabile che forse non pensava di raggiungere alla fine degli anni 80 tanta fortuna. Ma per dirla con le sue parole, il destino ha molta più fantasia di noi. E adesso ce lo ascoltiamo con alcune delle sue più belle canzoni. Biagio Antonacci è il protagonista di Profili su Rai Radio Tutta Italiana.

0: perderme
1: tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Rai Radio Tutta Italiana. Successi di oggi, di ieri, di sempre.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio pacco, giochi a tema, eri meduto.

0: calamità. Questa città, ho messo i semi nei cantieri. Ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte cielo stellato da nord a sud. Qualche velatura scorrerà nelle ore notturne sulle regioni centrali, su Campania, Basilicata, Molise e Puglia Garganica. Domani, domenica 31 maggio, tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e localmente l'Emilia-Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul mar Ligure, che diverrà gradualmente mosso.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Su RAI Radio Tutta Italiana, le più belle canzoni d'amore di sempre.
3: Le canzoni d'amore italiane sono moltissime. Avere la certezza di conoscerle tutte e addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore, ognuno ha la propria, e le prime note riportano indietro nel tempo, fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno in due appuntamenti, alle 10 e alle 16, proveremo a farvi battere forte il cuore per 30 minuti. Su Rai Radio Tutta Italiana, perché cantare è d'amore.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: Rai Radio Tutta Italiana. Le nostre note.
1: Ci vorrebbe il mare.

per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

Ho tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 31 maggio. Tanto sole, ma formazione di temporali anche forti nel pomeriggio. L'attività temporalesca sarà più intensa tra Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto, ma interesserà anche i monti del Piemonte e localmente l'Emilia Romagna occidentale. Isolati rovesci o temporali nelle zone interne di Abruzzo, Sicilia e Sardegna. Temperature ancora al di sopra della media del periodo. In rialzo i valori massimi sulla fascia adriatica e in Puglia. Lieve aumento anche al nord, dove si toccheranno i 34 gradi. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. In serata rinforzo della ventilazione da sud-ovest sul Mar Ligure che diverrà gradualmente mosso. RAI Pubblica Utilità. Per RAI Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Un anno in un'ora, mi ritorni in mente i protagonisti, gli eventi e naturalmente la musica di un anno. Oggi 2023, 4 gennaio, Novellara. Viene confermato che il corpo ritrovato il 18 novembre 2022 è quello di Samana Bass, la 17enne scomparsa nella notte dell'aprile del 2021. Il 19 dicembre 2023 il papà in primo grado viene condannato all'ergastolo. 8 gennaio, Brasilia. Migliaia di sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro assaltano la sede del Congresso nazionale. 16 gennaio, Palermo. Viene catturato dopo 30 anni di latitanza Matteo Messina Denaro dai ROS. Morirà in carcere il 25 settembre del 2023. 6 febbraio, in Turchia un terremoto magnitudo 7.9 causa la morte di 55.000 persone e il ferimento di oltre 120.000 nelle zone di confine con la Siria. Il 25 febbraio un'imbarcazione partita dalla Turchia con 180 migranti naufraga presso Steccato di Cutro in Calabria. Le vittime accertate sono 94 e i dispersi 11. Haley Schlein viene eletta come segretario del Partito Democratico a febbraio del 2023. 17 marzo, AIA, Vladimir Putin è colpito da un mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale per l'invasione dell'Ucraina avvenuta il 24 febbraio del 2022. Siamo a maggio. Tra il 2 e il 17 maggio in Romagna alluvioni disastrose causano 17 morti e decine di migliaia di sfollati. Il 6 maggio re Carlo III viene incoronato a Westminster in una cerimonia durata circa 2 ore e seguita in tutto il mondo. 7 giugno, Papa Francesco viene operato all'intestino al Policlinico Gemelli. L'intervento va bene e dura circa 3 ore. 12 giugno, a Milano muore Silvio Berlusconi. Aveva 86 anni. 2 giorni dopo vengono celebrati i funerali di Stato nel Duomo di Milano alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 23 luglio 2023 Patrick Zaki torna in Italia. L'attivista egiziano e studente dell'Università di Bologna era in carcere al Cairo dal 7 febbraio del 2020. 15 settembre, la tempesta Daniel causa migliaia di vittime a Derna, siamo in Libia, dove crollano 2 dighe. 6 settembre, un MB-339 delle Frecce Tricolori al decollo precipita sull'aeroporto di Torino Caselle, colpendo un'auto su cui stava viaggiando una famiglia. Muore Laura, aveva 5 anni. Il 7 ottobre i miliziani di Hamas escono dalla striscia di Gaza e trucidano 1.300 civili israeliani, donne e bambini compresi. Circa 250 israeliani vengono presi in ostaggio. 2-3 novembre, in Toscana, alluvione provoca 9 morti, centinaia di sfollati, ingentissimi danni. 11 novembre, Giulia Cecchettin, 22 anni, viene uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, di 21 anni. Il cadavere viene ritrovato il 18 dicembre nei boschi in provincia di Pordenone. Siamo arrivati a dicembre. Il 10, Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina, il leader del partito sovranista. Un'occhiata anche allo sport, il calcio. Il campionato 2022-2023 ha visto trionfare il Napoli. Il suo è il terzo titolo a distanza di 33 anni dall'ultimo successo. Il 2023 è certamente da annoverare come l'anno del tennis per l'Italia, che è tornata sul tetto del mondo. L'exploit di Jannik Sinner, che ha chiuso l'anno al quarto posto nel ranking ATP che ha guidato gli azzurri verso la storica vittoria in Coppa Davis, la seconda vittoria di sempre per il team italiano dopo quella del 76. Allora ricordiamolo questo quintetto, oltre a Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. E dallo sport al Festival di Sanremo, 73esimo festival, direttore artistico e conduttore per la quarta volta Amadeus, vince Marco Mengoni con Due vite, secondo posto Lazza, Cenere e al terzo posto Mr. Rain, Supereroi. Dalla letteratura alla politica, dall'arte all'informatica, il 2023 è stato un anno di perdite significative per l'Italia e per il resto del mondo. Tra queste troviamo la scrittrice e attivista Michela Murgia, morta a 51 anni, Andrea Purgatori, il giornalista, e poi grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato, lo scrittore Milan Kundera, e poi vogliamo ricordare anche la scomparsa di Silvio Berlusconi. Dal mondo dello spettacolo, Matthew Perry, Tina Turner, la grande artista, Ryan O'Neill, Gianluca Vialli, un punto di riferimento dello sport, ci ha salutato anche Gina Lollobrigida, Toto Cutugno e Sinead O'Connor. Adesso la musica di un anno, mi ritorna in mente, torna domani.
0: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.